bossa, bossa la, bossa, bossa, bossa la, bossa, bossa la, bossa, bossa la.